Fanti gentleman ehwa mimi asanti ninti fanti ninye but ehun dem fanti gentleman na mitri kanal tronyon papano. The whole show, guys, enjoy.